0: 你可以，我不可以，我没有那么勇敢。
1: 你可以的，小鱼都会过去的。
0: 小鱼，你要相信，时间会冲淡一切的。这个世界上每天都在发生很多事情，大家都会遗忘，都会不记得的。
1: 不是，互联网手机，
0: 无论我今天换了一份工作，换了一个地方生活，还是会有人发现的。我的人生已经完了。
1: 你的人生才刚刚开始，有错误的事他们不是你，你必须强大起来。我和宋律师。
2: 一定会帮你讨回公道的。哎呀！别放手！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 没事吧？